È un difetto essere felici, in questo momento lo sono e quindi lo esprimo.